0: kuda mara mai magonye.
1: Panasi, tinomirira pano. Wanyora nekukubudisirai mumhepo chirongwa chino ndipita nyandiro pamuchina panga paina Big Vai Roberto. Tiri wavere tinoti tosangana zve musi wechina chesondo rinouya chisarai.

Filha da puta, mano, mai. Ui, asizo tanzaya. Uchishano shino, kuru kupembelela makuma chane makure narime. E Radio Msambiki. Izi uchaiziri kwa pamberi, e Radio Msambiki mchime muno. Chosonga na mchishano machibesi. Uya itizo tanzaya kuru